0: Ah, guarda, prima di essere finiti io avevo...
1: That's a quick standby.